del ricordo di fantasmi del passato, in un limpido mattino di primavera, su di una strada lunga e deserta, il giovinetto Bach, tanto piccolo in un mondo tanto grande, se ne va verso la città col suo fardello di fughe e di sogni, sorretto solo dalle dolci note di un organo e dal caldo alito della speranza. La grande città attende il giovinetto Bach per donargli il segno grande dell'immortalità.

mi acuarsi dondola, come in una gondola, e il mio sogno palpita, trepido in un'estasi di felicità.

ne annete di dire che farà tirem legno stane e se udano stesse che dura tutto tirem ne vene a tane annete di dire che farà tirem a tutto tirem in el tirem ma già quai la tane annete di dire che farà tirem legno stane